nyoloha. Ya nyoloha theko ya mafura ho tloha ka jeno bana beso. Ho ho be be be be be be ka tsela e makatsang. Sena mamedi se tla bolela hore dibakeng tse di ntsana ha ha holo Gauteng theko ya petrol ya 95 ka ho feta e tla feta 27 ranta ka litara. Kore ho nyoloha hona ho petrol ho tlong lena ke rekoto e ntsha. Ha isale Afrika Borwa e thewa e ba teng ha o soka ho rekiswa petrol ka 27 ranta litara. Ha isale ke kgetlo la pele 27 rand bo khatsha tla bo epepeta mane ho tloa ka ha ke bua le wena tjena sentse le jwalo ho hobe mamedi ho hobe ho hobe be be be be be be wanga.

Ira di boy o tsama jalo le ra di boy ka pene bitswanga motho wa ka ba re ngwanyana wena o maka motho wa ka nka o fasa no di matlo ho ra ke a le shubele motsumong malishwane mola wa ga di tabatsa ho ra ena ya le shubele motsumong.

Are bone he mamiri o bane metsotso yona ele shumele metsumedi e gele bile mane ho renga ya bo supa alnano lena ala di kakapa kwa no tsebeletso nyane ya 011 re tlo kena papadi nyane ya tennis mamedi jwale di ntse di nwelella ka mane ka French Open Roland Garros ke bua ka mane ka motsemoholo Peria e hona ka mane ka France me di kakapa di wile ka ofela a mamedi ntshepe ha ke di kakapa di wile ka ofela tseneng di tshepuwe papadi eno ya tennis hore di ka hapa Grand Slam ena di wile di ka kapa e re kuneletse go nna e be ba sebe sebeditse jwang tsatsing lena le hore ba tla sebetsa jwang tsatsing la usane go bane e sele di quarter final me re le ba di papading a tsane tsa di semi final tse ne tsa qetela mo kitseng wena ka mqebelo e tla ba magaolagang a bo mme ka bona basadi me ka sontaha ebe magaula ganga a tlhakwa lena la banna ho ya ka mo ditaba di ntseng di etsala ka teng mamedi wa tshebeletso ya 011 ke batla ho fatsona kwa no he mamedi hore na ebe ba sebe sebeditse jwang a ka qala ka tlhakwa lena he la banna ho bane pirimane nya mo bane ane ke tswaka kwa no he ho no sentse o na le papadi engwe e neng e tshwanetse ho bapalwa mo nuwa ya ena ya di quarter final ya di quarter finali mamedi wa tshebeletso 011 ke batla ho fa yona mono go nna e tsa jwang mohlakanani wa Menshika o ile gona tjwalo hore a hlole Fonseca a mhlola ka 6-3 ya 6 nka tla ka 6-4 6-3 ya 7-6 ya ba re bona papadi ene le pakeng tsa ena Jora wa Spain ya ba o hlola jwalo ke mo Germany e leng yena Alexandra Vereva a mo wotla 7-6 6-1 e ka stana le 6-3 bobedi bona he bo tla kopana papading tsa di semifinale tsa tsing lane la labohlano ha jwale papa di quarter final tsetso la pele ke papa di epa kenga tsa Canadian men ke bua ka ena Felix Oga Alsima o ntsankana jwalo le ena Francis Koboli kwa Italy sete ya pele o ihlotse mhlangano yona wa ha Alsima 6-4 sete tse pedi tse latelang ya ba Koboli o di hlola ka 6-4 6-4 me ba kena seteng ya bone e ntse le noto noto e bang Koboli ha pa setena ya bone o tla ba qetile papa di bana o tla ba hapile papa di ka di tse tharo hlokomela ka letlhakong la bomme o hapa papadi ka sete tse pedi tse o di hlolang mme ka mona ka o banna o hapa papadi ka disete tse tharo tse o di hlolang ke ka gona nako nngwe re fumana papadi ena e fitlha seteng tse hlano e be le 3-2 ha e le jwalo heya mme papadi e tla latela metsotsong e leshome le metso e mehlano ka moraora ya borobedi e tla ba papadi e pakeng tsa two Italians kapa Italians Mario Berrettini o tla bankana jwalo le ena ka mane ya kena Analdi hantle Kropas 8 e tla be e bapala papadi eno mamedi wa 011 me hosane he re tla bona papadi eno di semifinale ya Menshik le Verev me kamramono re tla bona mohlodi pakeng tsa Alsima Koboli Berrettini Analdi di papadi tse pedi tse ding tsa tsona mono di tla leba di papadi tsa di semifinale me ka sontaha re lebe papadi tsa magaolaganga Har sheba kalta kona basadi he mamedi di quarter final maobani Elena Vitolina wila hlolwa ke mahabo elenyena Kosteke batswa ka mane ka Ukraine me Kosteke o hlotse papadi eno ka 6-3 2-6 e ka stana le 6-2 ho leba di papadi ngatsane tsa di semifinal Andriva a paputla Kistia ka 6 love 6-3 kitse love papadi nyena tene second noto me ho no bulela hore tsa tsenga la hosane mo retsane yona wa ha Kosteke o tla bapala le Andriva di papadi tsa di semifinale papadi yengwe mamedi ene le ka jeno e ile ya makatsa batho ba bangata e bile papadi ya mo Belarus ke bua ka ena Arina Sabalenka a hlowanga boemo mbapile le fatse ka popara papadi nyene ya tennis le hlakong la basadi o hlotse jwalo ke ena Schneider T Schneider a mo hlola ka 3-6 7-5 6 love ha ke tsebe re qetetse neng mo rotsena na wa ha Sabalenka a hlolwa ka noto ha se lena ko itelele mamedi o tsebe a hlotse tsena o lwane ntwengwe ka mona ha to hlolwa mogwai o tsama roba le di racket tsena a matha ya empire money a fihle a lwantse mono o tswile le ena he ke ka kapa ya qetela e tswileng di papading tsena tsa Wimbledon ngatla ka tsena tsa French Open tsa basadi
tsena tsa basadi me re tla bona dikota finale tseding hape mo re boneng jwalo Kalinskaya a hlolwa ke ra Chalinska ka 7-6-6-3 me re tla bona he mamedi e hobane di semifinale di usane Costa Eagles River hore nya bra Rotterdamma hore nga ya bone e fitile ka metsotso e le shume Schneider o tlankana le na Chalinska ka 10 past 4 e tla ba di semifinale tsena tsa basadi me ka mkobelo e be magaula gang ha hona le sebapa di selisi mona mamedi se o ka ngolang ha e ka sona se tumeng a papadi ya tennis tsena ke ditswile ka ofela dikakapa ke itse ba tswile ka ofela ka mona ka lhlakong la banna a ntseng a setse ke yena Alexandra Verev ho feta mo Janik Sina o tswile Carlos Alcaraz ha ka ba bateng ka bakala o tswa kotsi Novak Djokovic o la hlatswa Casper Ruud o la hlatswa Ben Shelton o la hlatswa le yena mono mamedi ko balla dikakapa bo Daniel Medvedev ba tswile dipapading tseno tsa French Open ke Roland Garros ke bua jwalo ka yona Grand Slam me mahlobuholo ha re tloa mona re tlo leba dipapading tsane tsa Wimbledon.